Paka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuesque a sbagliare strada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupa, e domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la tenieri giù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, più in cima sta montagna.

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di Mutamuro. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,